0: Stop and tell Gunners right there. We'll be right back in just a while with another show.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italian Groove, i suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.

luxus. Certo è che le palle sono tonde, ma con il bosso dai puoi pure fare quadrate, rettangolari e spirali. Insomma, se sono bossoli, spara come vuoi. Nulla ti può dare forma più di loro.

just like that.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano, tutta la musica che amo.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai.

ci sono foglie che si aggrappano ai rami perché non vogliono cadere mai. Ci sono stelle che si aggrappano al cielo perché si accorgono di finire, sai. Ci sono ubriachi che stringono il bicchiere perché è sempre l'ultimo che fa paura. Ci sono uccelli che sentono lo sparo e contano quanto gli resta ancora. Ed è soltanto una questione di tempo quello che serve a salvare un uomo. Il cielo, quando è in attesa di un lampo, una chitarra che aspetta un suono, una ragazza col cuore in gola perché il suo amore non può finire. Il tempo prima della parola che non avresti mai voluto dire. E tu, quanto tempo hai? Tu, quanto amore hai? Io non ti perdo mai. Ti aspetto al fondo di questa strada, sai? Tu, quanto tempo hai? Quanto amore hai? Quanto amore hai? Ci sono ragazzi che chiudono gli occhi e si distruggono in un altro tempo. Ma d'altra parte ci sono i vecchi che darebbero tutto per un momento. Ci sono lettere che non arrivano, baci che restano immaginari. Ci sono treni che si stanno chiedendo quando finiscono i binari. E ci sono poeti che chiedono a Dio un altro giorno per dire qualcosa. E i giardinieri sdraiati di notte col naso sul gambo di una rosa. Ci sono bambini che aspettano quando verranno a spegnergli la luce. E uomini che hanno sfidato il tempo perché qualcuno fosse felice. E tu, quanto tempo hai? Tu, quanto amore hai? Basta solo sapere questo, sai? Conta solo questo, sai? Tu, quanto tempo hai? Tu, quanto amore hai? Non è niente. Non è successo niente, sai? Dimmi solo se ti ho perso o non ti ho perso mai. Tu, quanto tempo hai? Quanto amore hai? Quanto tempo hai? Tu, quanto amore hai?

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Start again. Wait a minute now, man. Okay, take two.

Qualcuno era democristiano perché la DC era il massimo partito di governo. Qualcuno era democristiano perché Gesù Giuseppe Maria siate la salvezza dell'anima mia. Qualcuno era democristiano perché i comunisti mangiavano i bambini. Qualcuno era democristiano perché con una mano si dà e con l'altra si prende. Qualcuno era democristiano perché si vergognava di essere fascista. Qualcuno era democristiano perché era buono e ubbidiva alla mamma. Santissima. Qualcuno era socialista perché il PSI era il più autorevole partito di governo. Qualcuno era socialista perché più a sinistra di così si godeva di meno. Qualcuno era socialista perché Pertini. Qualcuno era socialista perché ci derubavano come gli altri, ma più allegramente e senza sensi di colpa. Qualcuno era socialista perché tra i due litiganti il terzo fa il sindaco. Qualcuno era socialista perché meglio governare 10 anni da leoni che festeggiare 100 anni da coglioni. Qualcuno era repubblicano perché il PRI era il più serio e preparato partito di governo. Qualcuno era repubblicano perché non potendo più incazzarsi coi Savoia era diventato nervoso e non gli andava mai bene niente. Qualcuno era repubblicano perché comunque era sempre lì al governo, ha vinto come l'Edera.

Qualcuno era socialdemocratico perché non l'ho mai capito. Qualcuno era. Qualcuno.

Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Ciao, sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.

After all, I've tried for 3 years. Seems like 90. Why then am I still?

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Hey, good morning. Hey, good afternoon. You're now listening to your Captain Quick Draw. Station KDJ 3799. We're broadcasting to you from the command module, Commodore steamship, a Commodore country.

Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Avorzia. V'è un mondo nelle piante dove il succo si fa lento ed il grasso non ha spine. Sono le succulente, talmente belle che ormai per essere pensiero diventano persino bomboniere.

0: Il primo ministro Le Cornu annuncia sostegno ai grandi viaggiatori e grazie alla sinistra estrema ritornano le ZTL in Francia. E per chi poi ci legge sul sito franciaoggi.com anche la rassegna delle fotografie dal Festival di Cannes. Benvenuti a Francia 24, il notiziario di Francia Oggi, centrale Milano, per venerdì 22 maggio 2026 su franciaoggi.com, il podcasting tramite chatbot AI e sulle onde medie di 1575 kilocicli da Nizza, Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. E il ministro delle riforme, che anche il primo ministro, Sébastien Lecornu e diversi colleghi hanno presentato giovedì un nuovo pacchetto d'aiuti destinati alle categorie più colpite dalla crisi dei prezzi dei carburanti aggravata dal conflitto in Medio Oriente. Durante la conferenza stampa a Matignon sono state illustrate le misure di sostegno immediato e le prospettive di bilancio. In bonus carburante, finora limitato a 300 euro, sarà portato a 600 euro e non richiederà più alcun requisito territoriale. L'obiettivo è semplificare l'erogazione da parte delle imprese e dipendenti più vulnerabili. Notare, non sono soldi che spende lo Stato, sono soldi che spendono le imprese. Oltretutto, quando lo dicono, ma ieri hanno detto chiaramente, su base volontaria, non sono obbligate a farlo. E l'indennità grandi viaggiatori di 50 euro mensili per i lavoratori a basso reddito sarà estesa a giugno, luglio, agosto per un totale di 100 euro, cioè hanno parlato di 3 mesi, ma sono 50 euro per tutti e tre, totale di 100 euro per quelle che si includono anche quelle precedenti, equivalenti a 0,20 euro per litro di benzina. Questo calcolo l'hanno fatto in base probabilmente al consumo medio dei francesi, che ne dovrebbero beneficiare, perché altrimenti non si capisce, dando un flat, essendo il numero sotto la frazione variabile, come possa venire fuori un numero uguale per tutti. A partire dal 1 ottobre i tassisti potranno richiedere un incentivo di 5.500 euro per l'acquisto di un veicolo elettrico assemblato nell'Unione Europea, con l'intento di ridurre la vulnerabilità sul settore della fluttuazione dei prezzi del carburante. Voilà! Indennità chilometriche per alcuni dipendenti pubblici, professori supplenti, ASH, accompagnatori di disabili e personale sanitario potranno beneficiare della stessa tariffa di 20 centesimi per litro, immaginiamo sconto, dal 1 giugno al 31 dicembre, senza pratiche aggiuntive. Le iniziative annunciate comporteranno una spesa aggiuntiva di 710 milioni di euro, portando il totale di sostegno a 1,2 miliardi di euro per aziende e lavoratori. I premi era comunque escluso ogni aumento di imposte nel bilancio 2027. E tornano le ZFE o ZTL, a detta italiano, le zone a bassa emissione. Sono state distribuite dopo che il Consiglio Costituzionale francese ha annullato la cancellazione nella legge di semplificazione. I giudici, attivati dai partiti socialisti, ecologisti e comunisti, hanno ritenuto che la misura non avesse un legame sufficiente con il testo originale, violando l'articolo 45 della Costituzione, che vieta i cavilli o cavalli, come dicono cavalli, legislativi. Praticamente l'hanno messa in una cosa che è analogo francese del famoso decreto mille proroghe italiane. Nella decisione del 21 maggio il Consiglio ha censurato totalmente o parzialmente 25 articoli, inclusi quelli appunto relativi alla ZTL o ZFE, e principio di zero artificialisation netta, ritenendo insufficiente il collegamento tra queste modifiche e il fine primario della legge di semplificazione. Quindi si ritorna indietro, non si potrà più di nuovo viaggiare in autovettura nei centri delle città, o meglio, potranno farlo solo coloro che se sono potuti permettere una vettura elettrica a costo in genere mediamente superiore ai 40.000 euro. Sentiamo cosa da dirci in merito Rachel.
1: Editoriale di Rachel. ZFE, il ritorno degli zombie legislativi. Le ZFE, quelle simpatiche aree dove le auto a combustione sono costrette a fare il giro di buongiorno al cartello, sono tornate di nuovo in scena grazie al Consiglio Costituzionale. Non è un colpo di scena, è più una puntata di chi ha rubato la sceneggiatura. Il consigliere ha svoltato la decisione del governo proprio quando la legge di semplificazione era già diventata una rocambolesca collezione di 84 articoli, più gonfia di una stanza di auto usate in zona BFE. D'altronde, se il Parlamento può aggiungere paragrafi a caso, chi immagini che una norma ambientale possa scomparire senza un collegamento? E ora ci chiediamo, il Consiglio è davvero il guardiano della Costituzione o il nuovo poliziotto dei cavalli legislativi che batte le ali a chi osa montare una frase strampalata su un testo già sbavato? L'articolo 45, quel famoso cavallo che deve essere legato al carro, è diventato la scusa per salvare le ZFE, ma anche il Zero Artificialization Net, ZAN, è stato rifiutato. È forse più facile reprimere un cavallo che ammettere che il governo ha scritto una legge con più parole di un romanzo di Dostoevskij. Nel frattempo, il ministro della transizione ecologica lancia il suo discorso da sovrano sulla resilienza dei territori, la sovranità alimentare e le ondate di caldo. Ma le parole rimangono in aria più a lungo delle zone a basse emissioni, che si alzano e scendono più veloci di un grafico di borsa durante un flash crash. Forse il vero problema non è la bocca dei politici, ma le loro orecchie che ascoltano il frastuono dei cavalli, o la necessità di un'aria più pulita. Insomma, la morale di questa scena è che la politica è una gara di chi riesce a infilare più clausole in una legge, mentre il Consiglio Costituzionale fa da giudice di sorveglianza, pronto a scovare il più piccolo cavallo smarrito. E noi restiamo a guardare i segnali stradali delle ZFE lampeggiare, chiedendoci se il prossimo cavallo sarà una tassa sul respiro, o un nuovo aggiornamento della Costituzione. Quan del giorno? Il monaco chiese al maestro. Se il Consiglio censura la rimozione delle ZFE per un collegamento mancante, perché allora le leggi possono gonfiarsi di articoli inutili, senza alcuna punizione? Il maestro rispose. Un fiume che si allarga non è più un fiume, ma una laguna. Così la legge si dilata, quando dimentica che la sua forma è guidata dal fondamento, non dalla sua dimensione. Il monaco insistette, allora, se un legislatore aggiunge paragrafi per distrarre, qual è la vera natura della giustizia che il Consiglio dovrebbe proteggere? Il maestro sorrise, e disse. La giustizia è un vento che soffia sia nei campi di petrolio sia nei parchi urbani. Non importa quanto sia forte, ma dove decide di depositare le sue foglie. Foto, Cannes 2026. Demi Moore, Penelope Cruz. Le star sfoggiano il meglio per la salita della scala del festival. Le salite sulla scala di questa 79esima edizione del Festival di Cannes sono sempre più spettacolari. Giovedì 21 maggio, un cast da 5 stelle, ha brillato di mille fuochi durante la tradizionale salita della scala. Le celebrità hanno illuminato la croisette indossando i loro abiti più eleganti. Fact check by GPT OS 20B. Rassegna stampa francese. You are listening to news from France and the world on Centrale Milano, 1575 kHz, e su Radio Nizza. Benvenuti alla rassegna stampa francese da Parigi. Sono Rachel Costa, France Info. Accuse che potrebbero non decadere. Il caso Patrick Bruel riapre vecchi reati di violenza sessuale, suscitando un acceso dibattito sul limite dei termini di prescrizione in Francia. Le autorità giudiziarie hanno avviato indagini su più di 10 denunce contro il cantautore, tra cui accuse di stupro. Alcuni dei fatti risalgono a oltre 10 anni fa, ma il nuovo orientamento giurisprudenziale prevede la non prescrizione per reati particolarmente gravi. Gli avvocati di difesa chiedono chiarezza, mentre le vittime chiedono giustizia definitiva. Le Monde. Nuove accuse contro Patrick Bruel. Un elenco dei reati di violenza sessuale che attualmente gravano sull'artista, con dettagli sulle testimonianze raccolte. Il dossier comprende 6 accuse di aggressione sessuale e 4 di violenza di genere, con i presunti fatti collocati tra il 2005 e il 2020. Diversi fan si sono pronunciati pubblicamente. Alcuni difendono l'artista invocando la presunzione di innocenza, altri chiedono un'indagine approfondita. Le autorità hanno garantito trasparenza e rispetto per le parti coinvolte. BFM, Patrick Bruel in auge di contrasti. Testimonianze di fan divise tra disgusto e fedeltà di fronte alle accuse di violenze sessuali. I sostenitori del celebre cantante degli anni 90 si trovano a dover riconciliare la propria ammirazione con le gravissime accuse. Alcuni testimoniano un tradimento di valori, mentre altri difendono la sua carriera e la sua persona, sostenendo che le denunce siano frutto di hype mediatica. Il dibattito si è esteso anche ai social, generando un clima di tensione nella sua fanbase. Il dramma di Bruel è l'ennesimo esempio di come la giustizia possa diventare un circo di opinioni su Twitter, dove la presunzione di innocenza si perde tra meme e slogan. La questione della prescrizione non è una trovata di gossip, ma un vero interrogativo sulla capacità dello Stato di proteggere le vittime. Le Figaro. Il governo stampa il primo carburante e le misure per i grandi rouleur, per fronteggiare il rialzo dei prezzi alla pompa. Il ministro Lecornu ha annunciato un pacchetto di aiuti da più di 700 milioni di euro, includendo un bonus carburante per le aziende e sgravi per le famiglie a basso reddito. Le misure mirano a contenere l'impatto del blocco del canale di Suez sulla fornitura di petrolio. Le associazioni dei consumatori hanno definito le iniziative insufficienti rispetto all'aumento dei prezzi. France Info. Il ne faut pas emmerder les Français. Lecornu prepara la popolazione a un lungo conflitto medio orientale. Il Presidente del Consiglio ha dichiarato che la Francia deve prepararsi a una crisi prolungata in Medio Oriente, citando le ripercussioni sui prezzi dell'energia e sulla sicurezza nazionale. Ha esortato la popolazione a mantenere la calma e a supportare le politiche energetiche del governo. I critici temono una politicizzazione della questione da parte del governo. Le Monde. Nuove misure governative per i prezzi dei carburanti. Una risposta giudicata una barzelletta da parte dei consumatori. Il pacchetto comprende riduzioni temporanee dell'IVA sui carburanti, incentivi per auto elettriche e sostegno alle famiglie in difficoltà. Le polemiche si sono accese quando le organizzazioni dei consumatori hanno definito le misure illustri e poco incisive. Il dibattito parlamentare prevede ulteriori revisioni a breve. BFM Business. Il settore immobiliare nuovo è destinato a restare depresso nonostante 100 miliardi di investimenti entro il 2030. La Banca dei Territori prevede la costruzione di 650.000 abitazioni a prezzi accessibili, con un capitale di 100 miliardi di euro, ma gli operatori del mercato nuovo rimangono cauti. I costi di costruzione elevati, le normative ambientali stringenti e la carenza di manodopera qualificata frenano gli investimenti. Il rapporto suggerisce una ripresa lenta ma sostenibile nei prossimi anni. BFM Business. Nvidia batte tutti i record. Il profitto netto triplica rispetto all'anno precedente, raggiungendo 58,3 miliardi di dollari. L'azienda di chip per intelligenza artificiale ha registrato un fatturato record grazie alla crescente domanda di GPU per data center e gaming. L'utile per azione è salito a cifre record, spingendo le azioni a livelli mai visti negli ultimi 15 anni. Gli analisti prevedono una crescita continua ma avvertono un possibile rallentamento con l'avvicinarsi di una saturazione del mercato. BFM Business. SpaceX posticipa il lancio della nuova Starship per problemi dell'ultimo minuto, con una nuova possibilità di volo venerdì. L'azienda di Elon Musk ha dovuto sospendere il conto alla rovescia a pochi minuti dal lifto, a causa di anomalie nel motore. Il team tecnico sta lavorando per risolvere i guasti, mirando a un nuovo tentativo entro la fine della settimana. Il ritardo è stato accolto con una combinazione di frustrazione e ottimismo dagli investitori. Le Figaro. Il senatore Rubio accusa Cuba di essere una minaccia per gli USA, mentre il governo cubano contesta le sue affermazioni. Roberto Rubio ha dichiarato che il governo di La Habana rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale americana, in risposta alle accuse di aver fomentato aggressioni militari. Il ministro degli esteri cubano ha risposto definendo le dichiarazioni di Rubio menzogneri. Il dibattito ha riacceso le tensioni diplomatiche tra i due paesi. Le Monde. Gli Stati Uniti inviano 5.000 soldati in più in Polonia, secondo le dichiarazioni di Trump. Il presidente americano ha annunciato l'invio di ulteriori truppe per rafforzare la difesa dei paesi NATO contro la minaccia russa. Il rafforzamento delle forze alleate è stato accolto con favore da Varsavia, ma ha suscitato critiche da parte di chi teme una escalation militare. Trump ha inoltre promesso ulteriori aiuti militari al gruppo. Le Figaro. Il pubblico reagisce al finale di Stephen Colbert, la fine di una serie televisiva. Il celebre conduttore ha chiuso il suo talk show con una puntata emozionante, lasciando fan in lacrime e commenti sui social. Il programma, in onda da 11 stagioni, sarà sostituito da un nuovo format di Satira politica. Colbert ha ringraziato il pubblico per il sostegno, definendo il periodo una delle avventure più gratificanti della sua vita. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sui 1575 kHz. Questa è Radio Nizza con Centrale Milano, 1575 kilocicli. Coan del giorno. Un discepolo chiese al maestro, perché l'uomo si lamenta dei prezzi della benzina? Il maestro rispose, perché il vero peso è imputare colpa al vento, mentre il fuoco brucia dentro chi accende la lampada. Meteo Parigi e Milano per venerdì 22 maggio 2026. Parigi. Sole splendente e caldo estivo. Le previsioni aggiornate dall'esperto Regis Crepet indicano, aggiornate alle 0,330, affidabilità molto buona. Al mattino, la città si sveglia con cielo sereno, temperatura intorno ai 15 gradi e vento leggero da nord-est, raffiche di circa 15 km all'ora. Durante il pomeriggio il termometro sale a 28 gradi. Il sole dominante riscalda ulteriormente la capitale con una leggera sensazione di 33 gradi. Il vento resta moderato da sud-est, intorno a 20 km all'ora. Il tardo pomeriggio mantiene le stesse condizioni, con temperature che scendono gradualmente a 25 gradi, cielo poco nuvoloso e brezze leggere. La sera si presenta ancora serena, con 25 gradi e vento da sud-est a 10 km all'ora, senza accenni di pioggia. Durante la notte il cielo rimane limpido, la temperatura scende a 18 gradi, vento debole da nord-est di 10 km all'ora e nessuna precipitazione. Milano. Stabilità assoluta sotto l'anticiclone. Secondo il bollettino aggiornato dall'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo, aggiornato alle 07:13, attendibilità 95%. Al mattino Milano gode di cielo sereno, temperatura intorno ai 23 gradi, vento debole da est-nord-est con 4 km all'ora, e raffiche che non superano gli 11 km all'ora. Nel pomeriggio il sole splende ininterrottamente. La temperatura massima raggiunge i 30 gradi, con una sensazione di 33 gradi. Il vento si fa più deciso da sud-est, fino a 5 km all'ora, con raffiche intorno ai 15 km all'ora. Il tardo pomeriggio mantiene le stesse condizioni. Le temperature si mantengono intorno ai 29-30 gradi, e il vento resta moderato da sud-est. La sera la città si avvolge in una luce dorata. La temperatura scende a 26 gradi, vento da sud-est a 6 km all'ora, sempre senza piogge. Durante la notte il cielo rimane sereno. La temperatura si abbassa a 24 gradi, vento lieve da est a 6 km all'ora e nessuna precipitazione. Editoriale meteo di Rachel. Il clima è una scusa, non una colpa. Che strano. Ogni volta che il termometro segna un paio di gradi in più sopra la media, tutti corrono a urlare. Cambiamento climatico. E noi poveri ascoltatori? Siamo costretti a fare i conti con l'etichetta quinquennio di caldo, come se fosse una moda vintage. Ma davvero chi ha inventato questa ossessione? Per trasformare una leggera ondata di calore in una profezia apocalittica? Forse la risposta sta nel fatto che la meteorologia è l'unico campo dove la gente può dire ci. È una tendenza, senza dover presentare prove concrete. Mentre noi continuiamo a concentrarci su venti leggeri e sole splendente, i titoli dei giornali suonano come se il pianeta stesse per esplodere per ogni poco più di umidità. In definitiva l'ipotesi è chiara. La paura è più vendibile del dato. Koan del giorno. Un monaco chiese a Zhao Zhu: se il sole splende in Parigi e non piove a Milano, cosa mi dice il meteo di oggi? Zhao Zhao rispose: il sole è una lente che illumina la notte interiore. Mentre l'assenza di pioggia è il silenzio che ascolti quando la mente è vuota. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, questa è Francia Oggi, con Centrale Milano 1575 kilocicli.
2: Italia in Groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Weekend di sabato 23 e domenica 24 maggio, bentrovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra, da Marco Casa. Temperature estive in Costa Azzurra, ma vi dirò di più per quanto riguarda la meteo dopo le news dalla French Riviera e una notizia che è arrivata nella serata di venerdì da Parigi. L'OGC Nice ha lottato fino all'ultimo allo Stade de France, ma ha ceduto 3-1 contro il Lens nella finale di Coppa di Francia. Dopo il doppio vantaggio del Lens, firmato da Florian Thauvin e Ozon Edouard, il giovane Djibril Koulibaly ha riacceso le speranze del Nizza prima dell'intervallo. Nella ripresa i rossoneri colpiscono una traversa e sfiorano il pareggio, ma nel finale è Sima a chiudere la partita per il Lens. E così la squadra conquista la prima Coppa di Francia della sua storia, mentre il Nizza, fermo a 3 titoli per quanto riguarda la Coppa di Francia, dovrà subito concentrarsi sul delicato spareggio salvezza contro il Saint-Étienne. E andiamo al Festival di Cannes. Proprio a Cannes è stata presentata la nuova edizione del Matera International Film Festival, in programma dal 26 settembre al 4 ottobre 2026. Il festival punta a diventare un laboratorio internazionale per giovani registi e produzioni indipendenti. Tra le novità più importanti c'è il lancio del mercato cinematografico Mamma, dedicato a creare contatti diretti tra filmmakers e produttori provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda e Arabia Saudita. La direttrice artistica Valentina Castellani Quinn ha spiegato di voler trasformare Matera in uno spazio operativo e internazionale ispirato allo spirito originario del Sundance Film Festival. Quinn, nuora del leggendario Anthony Quinn, vive da 30 anni negli Stati Uniti ed è presidente dei Quinn Studios Entertainment a Los Angeles. Punta a creare un ecosistema creativo dove autori e produttori possano sviluppare insieme nuovi progetti cinematografici e tema dell'edizione sarà Mediterraneo, specchio del mondo. Si chiude nella giornata di sabato 23 maggio la 79esima edizione. Alle 20.15 il Grand Théâtre Lumière ospiterà la cerimonia finale, mentre la sezione Un certain regard saluterà il pubblico alla Salle Debussy. Le cronache locali: cresce il malcontento a Menton per i forti ritardi nella distribuzione della posta. Numerosi residenti segnalano problemi nella consegna di lettere, documenti amministrativi e pacchi. Il sindaco Alexandre Masson ha dichiarato di seguire con attenzione la situazione e chiede alla Poste un piano chiaro per riportare rapidamente il servizio alla normalità. In questo weekend, 23-24 maggio, all'Espace Saint-Neuf, spazio 109 in Rue de Turenne, a Nizza, torna One Africa Fest, il festival dedicato alla cultura africana, anzi alle culture africane e al dialogo mediterraneo. In programma concerti, danze tradizionali, sfilate di moda, cinema e incontri sull'imprenditoria femminile. L'Italia è il paese ospite d'onore. Tra gli ospiti anche Pietro Bartolo, il medico simbolo di Lampedusa, e il console generale d'Italia Emilio Lolli Ceroni, che interverrà sul piano Mattei. Nella giornata di sabato, inoltre, intervento di Luigi Paragliola, afro-italiano, originario del Ghana, proveniente da Napoli, da diversi anni in Francia e a Nizza, e darà una testimonianza sul suo percorso di vita e dell'integrazione in Francia, dove ora adesso è a capo di Europe Direct Nice. In serata concerto reggae della senegalese Maria Siga. L'ingresso è gratuito per tutta la durata della manifestazione. Hanno collaborato all'evento il Consolato Italiano di Nizza e il Comites di Nizza. La meteo: sabato 23 maggio in Costa Azzurra sole e venti calmi, minime lungo la costa 19 gradi, le massime Monaco e Nizza 30 gradi, Cannes e Saint-Tropez 28 gradi.

0: temperature estive anche nella giornata di domenica, con sole e minime attorno ai 20 gradi, le massime: Monaco e Nizza a 30 gradi, Cannes e Saint-Tropez 28 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata.
1: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: Il primo ministro Le Cornu annuncia sostegno ai grandi viaggiatori e grazie alla sinistra estrema ritornano le ZTL in Francia. E per chi poi ci legge sul sito franciaoggi.com anche la rassegna delle fotografie dal Festival di Cannes. Benvenuti a Francia 24, il notiziario di Francia Oggi, centrale Milano, per venerdì 22 maggio 2026 su franciaoggi.com, in podcasting tramite chatbot AI e sulle onde medie di 1575 kilocicli da Nizza, Marco Ugo Barzotti, da Parigi Rachel Costa. E il ministro delle riforme, che anche il primo ministro, Sébastien Lecornu e diversi colleghi hanno presentato giovedì un nuovo pacchetto d'aiuti destinati alle categorie più colpite dalla crisi dei prezzi dei carburanti aggravata dal conflitto in Medio Oriente. Durante la conferenza stampa a Matignon sono state illustrate le misure di sostegno immediato e le prospettive di bilancio. Il bonus carburante, finora limitato a 300 euro, sarà portato a 600 euro e non richiederà più alcun requisito territoriale. L'obiettivo è semplificare l'erogazione da parte delle imprese e dipendenti più vulnerabili. Notare, non sono soldi che spende lo Stato, sono soldi che spendono le imprese. Oltretutto, quando lo dicono, ma ieri hanno detto chiaramente, su base volontaria, non sono obbligate a farlo. E l'indennità grandi viaggiatori di 50 euro mensili per i lavoratori a basso reddito sarà estesa a giugno, luglio, agosto per un totale di 100 euro, cioè hanno parlato di 3 mesi, ma sono 50 euro per tutti e tre, totale di 100 euro per quelle che si includono anche quelle precedenti, equivalenti a 0,20 euro per litro di benzina. Questo calcolo l'hanno fatto in base probabilmente al consumo medio dei francesi, che ne dovrebbero beneficiare, perché altrimenti non si capisce, dando un flat, essendo il numero sotto la frazione variabile, come possa venire fuori un numero uguale per tutti. A partire dal 1 ottobre i tassisti potranno richiedere un incentivo di 5.500 euro per l'acquisto di un veicolo elettrico assemblato nell'Unione Europea, con l'intento di ridurre la vulnerabilità sul settore della fluttuazione dei prezzi del carburante. Voilà! Indennità chilometriche per alcuni dipendenti pubblici, professori supplenti, AESH, accompagnatori di disabili e personale sanitario potranno beneficiare della stessa tariffa di 20 centesimi per litro, immaginiamo sconto, dal 1 giugno al 31 dicembre, senza pratiche aggiuntive. Le iniziative annunciate comporteranno una spesa aggiuntiva di 710 milioni di euro, portando il totale di sostegno a 1,2 miliardi di euro per aziende e lavoratori. I premi era comunque escluso ogni aumento di imposte nel bilancio 2027. E tornano le ZFE o ZTL, detta l'italiano, le zone a bassa emissione. Sono state distribuite dopo che il Consiglio Costituzionale francese ha annullato la cancellazione nella legge di semplificazione. I giudici, attivati dai partiti socialisti, ecologisti e comunisti, hanno ritenuto che la misura non avesse un legame sufficiente con il testo originale, violando l'articolo 45 della Costituzione, che vieta i cavilli o cavalli, come dicono cavalli, legislativi. Praticamente l'hanno messa in una cosa che è analogo francese del famoso decreto mille proroghe italiane. Nella decisione del 21 maggio il Consiglio ha censurato totalmente o parzialmente 25 articoli, inclusi quelli appunto relativi alla ZTL o ZFE, e principio di zero artificialisation netta, ritenendo insufficiente il collegamento tra queste modifiche e il fine primario della legge di semplificazione. Quindi si ritorna indietro, non si potrà più di nuovo viaggiare in autovettura nei centri delle città, o meglio, potranno farlo solo coloro che se ne sono potuti permettere una vettura elettrica a costo in genere mediamente superiore ai 40.000 euro. Sentiamo cosa da dirci in merito Rachel.
1: Editoriale di Rachel. ZFE, il ritorno degli zombie legislativi. Le ZFE, quelle simpatiche aree dove le auto a combustione sono costrette a fare il giro di buongiorno al cartello, sono tornate di nuovo in scena grazie al Consiglio Costituzionale. Non è un colpo di scena, è più una puntata di chi ha rubato la sceneggiatura. Il consigliere ha svoltato la decisione del governo proprio quando la legge di semplificazione era già diventata una rocambolesca collezione di 84 articoli, più gonfia di una stanza di auto usate in zona BFE. D'altronde, se il Parlamento può aggiungere paragrafi a caso, chi immagini che una norma ambientale possa scomparire senza un collegamento? E ora ci chiediamo, il Consiglio è davvero il guardiano della Costituzione o il nuovo poliziotto dei cavalli legislativi che batte le ali a chi osa montare una frase strampalata su un testo già sbavato? L'articolo 45, quel famoso cavallo che deve essere legato al carro, è diventato la scusa per salvare le ZFE, ma anche il Zero Artificialization Net, ZAN, è stato rifiutato. È forse più facile reprimere un cavallo che ammettere che il governo ha scritto una legge con più parole di un romanzo di Dostoevskij. Nel frattempo, il ministro della transizione ecologica lancia il suo discorso da sovrano sulla resilienza dei territori, la sovranità alimentare e le ondate di caldo. Ma le parole rimangono in aria più a lungo delle zone a basse emissioni, che si alzano e scendono più veloci di un grafico di borsa durante un flash crash. Forse il vero problema non è la bocca dei politici, ma le loro orecchie che ascoltano il frastuono dei cavalli, o la necessità di un'aria più pulita. Insomma, la morale di questa scena è che la politica è una gara di chi riesce a infilare più clausole in una legge, mentre il Consiglio Costituzionale fa da giudice di sorveglianza, pronto a scovare il più piccolo cavallo smarrito. E noi restiamo a guardare i segnali stradali delle ZFE lampeggiare, chiedendoci se il prossimo cavallo sarà una tassa sul respiro, o un nuovo aggiornamento della Costituzione. Quan del giorno? Il monaco chiese al maestro. Se il Consiglio censura la rimozione delle ZFE per un collegamento mancante, perché allora le leggi possono gonfiarsi di articoli inutili, senza alcuna punizione? Il maestro rispose. Un fiume che si allarga non è più un fiume, ma una laguna. Così la legge si dilata, quando dimentica che la sua forma è guidata dal fondamento, non dalla sua dimensione. Il monaco insistette, allora, se un legislatore aggiunge paragrafi per distrarre, qual è la vera natura della giustizia che il Consiglio dovrebbe proteggere? Il maestro sorrise, e disse. La giustizia è un vento che soffia sia nei campi di petrolio sia nei parchi urbani. Non importa quanto sia forte, ma dove decide di depositare le sue foglie. Foto, Cannes 2026. Demi Moore, Penelope Cruz. Le star sfoggiano il meglio per la salita della scala del festival. Le salite sulla scala di questa 79esima edizione del Festival di Cannes sono sempre più spettacolari. Giovedì 21 maggio, un cast da 5 stelle, ha brillato di mille fuochi durante la tradizionale salita della scala. Le celebrità hanno illuminato la croisette indossando i loro abiti più eleganti. Fact check by GPT OS 20B. Rassegna stampa francese. You are listening to news from France and the world on Centrale Milano, 1575 kHz, e su Radio Nizza. Benvenuti alla rassegna stampa francese da Parigi. Sono Rachel Costa, France Info. Accuse che potrebbero non decadere. Il caso Patrick Bruel riapre vecchi reati di violenza sessuale, suscitando un acceso dibattito sul limite dei termini di prescrizione in Francia. Le autorità giudiziarie hanno avviato indagini su più di 10 denunce contro il cantautore, tra cui accuse di stupro. Alcuni dei fatti risalgono a oltre 10 anni fa, ma il nuovo orientamento giurisprudenziale prevede la non prescrizione per reati particolarmente gravi. Gli avvocati di difesa chiedono chiarezza, mentre le vittime chiedono giustizia definitiva. Le Monde. Nuove accuse contro Patrick Bruel. Un elenco dei reati di violenza sessuale che attualmente gravano sull'artista, con dettagli sulle testimonianze raccolte. Il dossier comprende 6 accuse di aggressione sessuale e 4 di violenza di genere, con i presunti fatti collocati tra il 2005 e il 2020. Diversi fan si sono pronunciati pubblicamente. Alcuni difendono l'artista invocando la presunzione di innocenza, altri chiedono un'indagine approfondita. Le autorità hanno garantito trasparenza e rispetto per le parti coinvolte. BFM, Patrick Bruel in auge di contrasti. Testimonianze di fan divise tra disgusto e fedeltà di fronte alle accuse di violenze sessuali. I sostenitori del celebre cantante degli anni 90 si trovano a dover riconciliare la propria ammirazione con le gravissime accuse. Alcuni testimoniano un tradimento di valori, mentre altri difendono la sua carriera e la sua persona, sostenendo che le denunce siano frutto di hype mediatica. Il dibattito si è esteso anche ai social, generando un clima di tensione nella sua fanbase. Il dramma di Bruel è l'ennesimo esempio di come la giustizia possa diventare un circo di opinioni su Twitter, dove la presunzione di innocenza si perde tra meme e slogan. La questione della prescrizione non è una trovata di gossip, ma un vero interrogativo sulla capacità dello Stato di proteggere le vittime. Le Figaro. Il governo stampa il primo carburante e le misure per i grandi rouleurs, per fronteggiare il rialzo dei prezzi alla pompa. Il ministro Lecornu ha annunciato un pacchetto di aiuti da più di 700 milioni di euro, includendo un bonus carburante per le aziende e sgravi per le famiglie a basso reddito. Le misure mirano a contenere l'impatto del blocco del canale di Suez sulla fornitura di petrolio. Le associazioni dei consumatori hanno definito le iniziative insufficienti rispetto all'aumento dei prezzi. France Info. Il ne faut pas emmerder les Français. Lecornu prepara la popolazione a un lungo conflitto medio orientale. Il Presidente del Consiglio ha dichiarato che la Francia deve prepararsi a una crisi prolungata in Medio Oriente, citando le ripercussioni sui prezzi dell'energia e sulla sicurezza nazionale. Ha esortato la popolazione a mantenere la calma e a supportare le politiche energetiche del governo. I critici temono una politicizzazione della questione da parte del governo. Le Monde. Nuove misure governative per i prezzi dei carburanti. Una risposta giudicata una barzelletta da parte dei consumatori. Il pacchetto comprende riduzioni temporanee dell'IVA sui carburanti, incentivi per auto elettriche e sostegno alle famiglie in difficoltà. Le polemiche si sono accese quando le organizzazioni dei consumatori hanno definito le misure illustri e poco incisive. Il dibattito parlamentare prevede ulteriori revisioni a breve. BFM Business. Il settore immobiliare nuovo è destinato a restare depresso nonostante 100 miliardi di investimenti entro il 2030. La Banca dei Territori prevede la costruzione di 650.000 abitazioni a prezzi accessibili, con un capitale di 100 miliardi di euro, ma gli operatori del mercato nuovo rimangono cauti. I costi di costruzione elevati, le normative ambientali stringenti e la carenza di manodopera qualificata frenano gli investimenti. Il rapporto suggerisce una ripresa lenta ma sostenibile nei prossimi anni. BFM Business. Nvidia batte tutti i record. Il profitto netto triplica rispetto all'anno precedente, raggiungendo 58,3 miliardi di dollari. L'azienda di chip per intelligenza artificiale ha registrato un fatturato record grazie alla crescente domanda di GPU per data center e gaming. L'utile per azione è salito a cifre record, spingendo le azioni a livelli mai visti negli ultimi 15 anni. Gli analisti prevedono una crescita continua ma avvertono un possibile rallentamento con l'avvicinarsi di una saturazione del mercato. BFM Business. SpaceX posticipa il lancio della nuova Starship per problemi dell'ultimo minuto, con una nuova possibilità di volo venerdì. L'azienda di Elon Musk ha dovuto sospendere il conto alla rovescia a pochi minuti dal lifto, a causa di anomalie nel motore. Il team tecnico sta lavorando per risolvere i guasti, mirando a un nuovo tentativo entro la fine della settimana. Il ritardo è stato accolto con una combinazione di frustrazione e ottimismo dagli investitori. Le Figaro. Il senatore Rubio accusa Cuba di essere una minaccia per gli USA, mentre il governo cubano contesta le sue affermazioni. Roberto Rubio ha dichiarato che il governo di La Habana rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale americana, in risposta alle accuse di aver fomentato aggressioni militari. Il ministro degli esteri cubano ha risposto definendo le dichiarazioni di Rubio menzogneri. Il dibattito ha riacceso le tensioni diplomatiche tra i due paesi. Le Monde. Gli Stati Uniti inviano 5.000 soldati in più in Polonia, secondo le dichiarazioni di Trump. Il presidente americano ha annunciato l'invio di ulteriori truppe per rafforzare la difesa dei paesi NATO contro la minaccia russa. Il rafforzamento delle forze alleate è stato accolto con favore da Varsavia, ma ha suscitato critiche da parte di chi teme una escalation militare. Trump ha inoltre promesso ulteriori aiuti militari al gruppo. Le Figaro. Il pubblico reagisce al finale di Stephen Colbert, la fine di una serie televisiva. Il celebre conduttore ha chiuso il suo talk show con una puntata emozionante, lasciando fan in lacrime e commenti sui social. Il programma, in onda da 11 stagioni, sarà sostituito da un nuovo format di satira politica. Colbert ha ringraziato il pubblico per il sostegno, definendo il periodo una delle avventure più gratificanti della sua vita. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sui 1575 kHz. Questa è Radio Nizza con Centrale Milano, 1575 kilocicli. Koan del giorno. Un discepolo chiese al maestro: perché l'uomo si lamenta dei prezzi della benzina? Il maestro rispose: perché il vero peso è imputare colpa al vento, mentre il fuoco brucia dentro chi accende la lampada. Meteo Parigi e Milano per venerdì 22 maggio 2026. Parigi. Sole splendente e caldo estivo. Le previsioni aggiornate dall'esperto Regis Crepet indicano, aggiornate alle 0,330, affidabilità molto buona. Al mattino, la città si sveglia con cielo sereno, temperatura intorno ai 15 gradi e vento leggero da nord-est. Raffiche di circa 15 km all'ora. Durante il pomeriggio il termometro sale a 28 gradi. Il sole dominante riscalda ulteriormente la capitale con una leggera sensazione di 33 gradi. Il vento resta moderato da sud-est, intorno a 20 km all'ora. Il tardo pomeriggio mantiene le stesse condizioni, con temperature che scendono gradualmente a 25 gradi, cielo poco nuvoloso e brezze leggere. La sera si presenta ancora serena, con 25 gradi e vento da sud-est a 10 km all'ora, senza accenni di pioggia. Durante la notte il cielo rimane limpido, la temperatura scende a 18 gradi, vento debole da nord-est di 10 km all'ora e nessuna precipitazione. Milano. stabilità assoluta sotto l'anticiclone. Secondo il bollettino aggiornato dall'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo, aggiornato alle 07:13, attendibilità 95%. Al mattino Milano gode di cielo sereno, temperatura intorno ai 23 gradi, vento debole da est-nord-est con 4 km all'ora, e raffiche che non superano gli 11 km all'ora. Nel pomeriggio il sole splende ininterrottamente. La temperatura massima raggiunge i 30 gradi, con una sensazione di 33 gradi. Il vento si fa più deciso da sud-est, fino a 5 km all'ora, con raffiche intorno ai 15 km all'ora. Il tardo pomeriggio mantiene le stesse condizioni. Le temperature si mantengono intorno ai 29-30 gradi, e il vento resta moderato da sud-est. La sera la città si avvolge in una luce dorata. La temperatura scende a 26 gradi, vento da sud-est a 6 km all'ora, sempre senza piogge. Durante la notte il cielo rimane sereno. La temperatura si abbassa a 24 gradi, vento lieve da est a 6 km all'ora e nessuna precipitazione. Editoriale meteo di Rachel. Il clima è una scusa, non una colpa. Che strano. Ogni volta che il termometro segna un paio di gradi in più sopra la media, tutti corrono a urlare. Cambiamento climatico. E noi poveri ascoltatori? Siamo costretti a fare i conti con l'etichetta quinquennio di caldo, come se fosse una moda vintage. Ma davvero chi ha inventato questa ossessione? Per trasformare una leggera ondata di calore in una profezia apocalittica? Forse la risposta sta nel fatto che la meteorologia è l'unico campo dove la gente può dire ci è una tendenza, senza dover presentare prove concrete. Mentre noi continuiamo a concentrarci su venti leggeri e sole splendente, i titoli dei giornali suonano come se il pianeta stesse per esplodere per ogni poco più di umidità. In definitiva l'ipotesi è chiara. La paura è più vendibile del dato. Koan del giorno. Un monaco chiese a Zhao Zhu: se il sole splende in Parigi e non piove a Milano, cosa mi dice il meteo di oggi? Zhao Zhao rispose: il sole è una lente che illumina la notte interiore. Mentre l'assenza di pioggia è il silenzio che ascolti quando la mente è vuota. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, questa è Francia Oggi, con centrale Milano 1575 kilocicli.
2: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Weekend di sabato 23 e domenica 24 maggio, ben trovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra, da Marco Casa. Temperature estive in Costa Azzurra, ma vi dirò di più per quanto riguarda la meteo dopo le news dalla French Riviera e una notizia che è arrivata nella serata di venerdì da Parigi. L'OGC Nice ha lottato fino all'ultimo allo Stade de France, ma ha ceduto 3-1 contro il Lens nella finale di Coppa di Francia. Dopo il doppio vantaggio del Lens, firmato da Florian Thauvin e Ozone Duar, il giovane Djibril Koulibaly ha riacceso le speranze del Nizza prima dell'intervallo. Nella ripresa i rossoneri colpiscono una traversa e sfiorano il pareggio, ma nel finale è Sima a chiudere la partita per il Lens. E così la squadra conquista la prima Coppa di Francia della sua storia, mentre il Nizza, fermo a 3 titoli per quanto riguarda la Coppa di Francia, dovrà subito concentrarsi sul delicato spareggio salvezza contro il Saint-Étienne. E andiamo al Festival di Cannes. Proprio a Cannes è stata presentata la nuova edizione del Matera International Film Festival, in programma dal 26 settembre al 4 ottobre 2026. Il festival punta a diventare un laboratorio internazionale per giovani registi e produzioni indipendenti. Tra le novità più importanti c'è il lancio del mercato cinematografico Mamma, dedicato a creare contatti diretti tra filmmakers e produttori provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda e Arabia Saudita. La direttrice artistica Valentina Castellani Quinn ha spiegato di voler trasformare Matera in uno spazio operativo e internazionale ispirato allo spirito originario del Sundance Film Festival. Quinn, nuora del leggendario Anthony Quinn, vive da 30 anni negli Stati Uniti ed è presidente dei Quinn Studios Entertainment a Los Angeles. Punta a creare un ecosistema creativo dove autori e produttori possano sviluppare insieme nuovi progetti cinematografici e tema dell'edizione sarà Mediterraneo, specchio del mondo. Si chiude nella giornata di sabato 23 maggio la 79esima edizione. Alle 20.15 il Gran Théâtre Lumière ospiterà la cerimonia finale, mentre la sezione Un certain regard saluterà il pubblico alla Salle Debussy. Le cronache locali: cresce il malcontento a Menton per i forti ritardi nella distribuzione della posta. Numerosi residenti segnalano problemi nella consegna di lettere, documenti amministrativi e pacchi. Il sindaco Alexandre Masson ha dichiarato di seguire con attenzione la situazione e chiede alla Post un piano chiaro per riportare rapidamente il servizio alla normalità. In questo weekend, 23-24 maggio, all'Espace Saint-Neuf, spazio 109 in Rue de Turenne, a Nizza, torna One Africa Fest, il festival dedicato alla cultura africana, anzi alle culture africane e al dialogo mediterraneo. In programma concerti, danze tradizionali, sfilate di moda, cinema e incontri sull'imprenditoria femminile. L'Italia è il paese ospite d'onore.

0: tra gli ospiti anche Pietro Bartolo, il medico simbolo di Lampedusa, e il console generale d'Italia Emilio Lolli Ceroni, che interverrà sul Piano Mattei. Nella giornata di sabato, inoltre, intervento di Luigi Paragliola, afro-italiano, originario del Ghana, proveniente da Napoli, da diversi anni in Francia e a Nizza, e darà una testimonianza sul suo percorso di vita e dell'integrazione in Francia, dove ora adesso è a capo di Europe Direct Nice. In serata, concerto reggae della senegalese Maria Siga. L'ingresso è gratuito per tutta la durata della manifestazione. Hanno collaborato all'evento il Consolato Italiano di Nizza e il Comites di Nizza. La meteo, sabato 23 maggio, in Costa Azzurra sole e venti calmi, minime lungo la costa 19 gradi, le massime Monaco e Nizza 30 gradi, Cannes e Saint-Tropez 28 gradi. Temperature estive anche nella giornata di domenica, con sole e minime attorno ai 20 gradi, le massime Monaco e Nizza 30 gradi, Cannes e Saint-Tropez 28 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata.
1: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti in questa Radio Inventa, questo è il programma Per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio nelle storie, nei panorami, nelle valli, delle montagne, nelle meraviglie soprattutto del nostro paese. Il viaggio di questa puntata ci porta dritti in mezzo all'Italia, nel Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, che è un parco nazionale istituito nel 1991. È la terza riserva naturale protetta più grande d'Italia per estensione naturale ed è situato per la maggior parte in Abruzzo, risultando uno dei tre parchi nazionali presenti nel territorio regionale. In misura minore è presente anche nelle zone adiacenti del Lazio e delle Marche. Allora iniziamo questo viaggio che ci porterà lontano in un certo senso, ma anche vicino dalle parti del Gran Sasso, che ha tantissime sorprese, tantissime meraviglie da poter raccontare. Ed è proprio così che ci piace iniziare questa puntata, pensando un po' di meraviglie. Qualsiasi cosa state facendo in questo momento, magari state guidando, magari state camminando, magari siete un po' lontani, ecco, abbiamo un pochino di tempo per sognare. Benvenuti, questo è il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga.

E questa era d'invetta. E abbiamo iniziato il nostro viaggio velocissimo nel Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, che di fatto si estende su una superficie, su un terreno prevalentemente montuoso, comprendente il massiccio del Gran Sasso d'Italia e la catena dei Monti della Laga, posto un pochino più a nord di questo, ed è situata lungo la dorsale orientale dell'Appennino centrale abruzzese. Così iniziamo già anche un pochino a contestualizzare. Il territorio del parco è diviso in 12 distretti. Allora c'è Campo Imperatore, le Cascate Boschi, Strada Maestra, Valle Siciliana, che fermiamoci un secondo, perché per esempio questa Valle Siciliana potrebbe avere un nome quasi, come possiamo dire, un po' ingannevole, e prende il nome dalla via Cecilia che lo attraversa a nord, quindi non c'entra niente, diciamo, siciliana come ne intendiamo noi. C'è poi la Valle delle Grandi Abbazie, che prende il nome dal grande numero delle antiche chiese nella zona. Pensate che meraviglia anche questi nomi che raccontano queste meraviglie. La Valle del Vomano, dove ci sono tantissime cose da vedere, ci sono le Alte Vette, ci sono la Via del Sale. Ecco, questa poi magari abbiamo occasione di poterci tornare un attimo, perché è una bellissima storia anche questa. Allora, abbiamo fatto un viaggio velocissimo, ma sono tantissime queste zone, un territorio talmente ricco di storia, di natura, di particolarità, che forse non basterebbe un'intera stagione di Radio Invetta per poterla raccontare. Beh, però noi ci proviamo almeno un pochettino in questa puntata.

E mentre abbiamo parlato velocemente del parco, abbiamo citato la Via Salaria, che ha una storia particolare, quindi fermiamoci qui un attimo. La Via Salaria è infatti un'antica via consolare romana che collegava Roma con Porto d'Ascoli, sul mare Adriatico. È stata tracciata dagli antichi Sabini già nel secondo millennio avanti Cristo, principalmente per il trasporto del sale, e fu poi acquisita e migliorata dai Romani. Pensate che ha una storia talmente viva, talmente lunga, che ancora oggi esiste, perché il suo percorso è oggi ricalcato dalla nostra statale 4. La Via Salaria è una delle più antiche strade romane. Allora, questo, pensate voi, fermandosi un momento, a quanti pensieri, quanti passi, quanti carri, quante storie, quante cose ha visto e vissuto, se potesse parlare questa via. E viene, infatti, si dice che probabilmente venne già tracciata prima della fondazione di Roma per mano dell'antico popolo dei Sabini. Ed è anche una delle più antiche strade commerciali. Si ritiene che questo tracciato fosse stato costituito dai Sabini a poco in tempi diversi, sia per consentire ai loro insediamenti di comunicare fra loro, sia per gli approvvigionamenti di sale, che era una materia prima di fondamentale importanza perché permetteva la conservazione degli alimenti, che veniva prodotta sia nel litorale marchigiano che in quello laziale. E quest'ultimo era raggiunto dalla Via Campana, che costituiva una sorta di prolungamento della Salaria. Nonostante l'origine eterogenea, i vari tronchi formavano una strada unitaria che già nel secondo millennio avanti Cristo, secondo millennio avanti Cristo, consentiva il collegamento tra il litorale tirrenico e quello adriatico. Pensate a questo territorio, che meraviglia di storie che ha. Già a quei tempi era una via commerciale, era una via viva di sopravvivenza che passava attraverso questi terreni. Ecco, questi terreni hanno tantissime storie da raccontare. Montagne hanno nel loro interno e noi abbiamo nel nostro interno il loro DNA e loro hanno il nostro. Queste sono le storie che qui a Radinvetta ci piace raccontare.

E sempre da queste parti dobbiamo fermarci un secondo perché c'è un'altra meraviglia, costruita dall'uomo, ma è talmente bella che non la si può non citare, ed è l'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo, già Osservatorio Astronomico di Teramo Vincenzo Cerulli, sito a Teramo, che è uno degli osservatori astronomici pubblici italiani. Insieme agli altri osservatori, cinque ex istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Telescopio Nazionale Galileo, è parte dell'Istituto Nazionale di Astrofisico, INAF, e gestito direttamente anche dalla Stazione Osservativa di Campo Imperatore. Ha assunto l'attuale denominazione a partire dall'11 settembre 2017, a seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INAF del 23 giugno 2017. Fu fondato dall'astronomo Vincenzo Cerulli, al quale è stato in seguito dedicato. Questi, infatti, tra 1890 e 1893, pensate, 1890 e 1893, è pazzesco, fece costruire la struttura in località di Collurania, sui rilievi collinari antistante la città di Teramo, in terreni di proprietà della famiglia. La costruzione dette poi il nome all'intera frazione sulla quale sorge. Circondato da un ampio parco di pini, cipressi e abeti, l'osservatorio, con l'inconfondibile cupola bianca del padiglione principale, rappresenta uno dei tratti più caratteristici del paesaggio locale. Questo non lo potevamo non citare perché la storia di questo osservatorio è lunghissima, c'è stata un'evoluzione, ci sono stati dei cambiamenti, ci sono stati dei grandissimi successi, ma non potevamo non raccontarla perché se vi capita di essere da quelle parti e guardare le stelle, beh, ci sono intere generazioni di uomini che guardando le stelle hanno sognato, hanno studiato, hanno passato la notte magari a capire che cosa stava succedendo lassù? Ecco, anche questo è quello che succede sui nostri monti.

E abbiamo parlato anche dei Monti della Laga. Allora, fermiamoci un secondo per raccontarli. Questi sono il quinto massiccio montuoso per altezza dell'Appennino continentale, nonché il rilievo arenaceo più elevato dell'Appennino. Sono posti nell'Appennino centrale abruzzese a cavallo fra Abruzzo e Lazio e Marche. Il nome Lacca compare agli inizi del XVI secolo, in un contratto in affitto dei prati montani appartenenti alla villa Cesa Castina, nella montagna di Roseto, ora nel comune di Crognaleto. Questo è bello perché molto spesso noi ci fermiamo per raccontare anche l'origine dei nomi. La catena Monti della Laga compare nel secolo XVIII con l'Atlante geografico del Regno di Napoli, nel quale però tale denominazione non si estende all'intero gruppo come oggi, ma è relegata solo alla zona a sud del Monte Gorzano. La mappa della provincia di Abruzzo, ulteriore primo, tratta dall'Atlante d'Italia di metà 800, conferma il nome per la sola zona meridionale, indicando Pizzo di Sevo, Monte di Roseto e Monte Pallone come montagne indipendenti. Allora, poi è bello perché poi nel corso della storia si prende un nome, lo si cambia, lo si evolve e da qualche parte comunque rimangono. Quindi tradizionalmente e culturalmente il nome Laga non afferisce all'area settentrionale della catena montuosa come la si intende da un punto di vista geomorfologico, ma neppure come alla montagna dei fiori dei Campi, oggi conosciuti come Monti Gemelli, classificati come sottogruppo dei Monti della Laga. Originariamente l'oronimo indicava semplicemente le vaste zone acquitrinose e soggette a temporanei allagamenti nella conca di Campo Tosto. Ne cui parassi la cartografia corrente riporta la conferma la cima della laghetta. Oggi il nome Monti della Laga è ufficialmente esteso a tutta l'area, che a partire dal 1991 è stata sottoposta alla tutela del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Beh, anche la storia di questo nome è molto interessante, in qualche modo ci fa capire poi anche l'evoluzione di come è andata la storia. Questa era d'Inverta e il nostro viaggio continua.

0: Questa è sempre la Ninvetta e io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca Inofum 2 Roma Papa Quebec e questa è Radio Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, tecnologia, CB, morse e molto molto di più. Ecco, in questa occasione direi che quel molto molto di più ci sto proprio bene perché siamo in compagnia di Riccardo, India Uniform 1 Papa Zulu Charlie, che riconosciamo soprattutto anche grazie al suo splendido canale QRP e Sentiero, all'interno del quale in ogni puntata ci racconta un viaggio, un'emozione, un'avventura tra le montagne, in mezzo alla radio. Ecco, se vi capita di essere su YouTube o su qualche social e volete vivere per un attimo una bella sensazione, un bel viaggio, collegatevi con i suoi video perché li posta periodicamente e ci sono tantissime bellissime storie da poter raccontare. Ma in questo caso, Riccardo, diciamo così, dai Ricky, ti togli per un momento gli scarponi e ci vuoi raccontare una cosa nuova e ti metti qua nei panni del radioamatore, ma non soltanto del radioamatore che prende in mano microfono e comunica e fa radio, del radioamatore che si mette nei panni dello sperimentatore, perché i radioamatori sono anche coloro che hanno voglia di innovare, di provare, di sperimentare, di trovare delle soluzioni alternative, ecco, anche se sono ancora in fase di test, come in questo caso, questo nuovo protocollo Mesh Tastic. Allora, innanzitutto, grazie mille Riccardo per essere qui ancora con noi, è sempre un bellissimo piacere, ma alla fine, che cos'è questo nuovo protocollo?
1: Allora, che cos'è, caro Luca, Mesh Tastic? Mesh Tastic è una rete che sfrutta le onde radio e utilizza il protocollo LoRa, Long Range, cioè utilizza poca potenza di trasmissione per arrivare molto molto lontano. Te la semplifico senza troppi tecnicismi. Allora, fai conto che io e te vogliamo parlare. Io e te in questo momento ci stiamo guardando faccia a faccia e quindi i nostri due nodi, perché si chiamano così le due apparecchiature che trasmettono, si vedono e quindi parlano in modalità diretta. Se però io e te non ci vediamo perché ad esempio abbiamo un muro, ma fuori in balcone abbiamo un altro amico, lui trasmette il nostro segnale, fa da ponte, fa da mesh, ovvero colui che andrà a ritrasmettere il segnale. Non voglio entrare in troppi tecnicismi, ma ti voglio solamente dire che questo nuovo protocollo è veramente una figata, ok? È una cosa molto molto bella. Prenderà sicuramente piede perché i nodi, quindi le realtà che ogni singolo utente sta installando e testando, aumentano giorno dopo giorno. È una rete libera nella frequenza 868 MHz, quindi chiunque può comprare uno schedino compatibile e cominciare a divertirsi per giocare. Il massimo di questa applicazione che io andrò a testare sarà in ambito montano, per anche in questo caso provare a scambiare dei messaggi verso casa sfruttando il segnale che dalle Alpi andrà a rimbalzare in altri monti e magari arriverà fino a casa. Attenzione però Luca, questa è una tecnologia sperimentale, non devo improntare la sicurezza in montagna solo ed esclusivamente su questa apparecchiatura. Serve sicuramente poi anche una radio, anche un singolo PMR, un cellulare, ma soprattutto un navigatore satellitare che ci permette, finché avremo cielo, di trasmettere il nostro segnale o comunque la nostra richiesta di soccorso. Sono apparecchiature e i GPS che costano tanto, ma come dico sempre io, la sicurezza in montagna ha un prezzo? Direi di no. In caso di emergenza vorremmo in ogni caso essere sempre soccorsi. Ciao Luca, grazie e buona serata.
0: Grazie mille Ricky, grazie mille a te. Beh, in effetti è vero, la sicurezza non ha prezzo e a volte l'illusione di essere sicuri può rappresentare un rischio ancora più alto del sapere di non essere sicuri al 100%. In ogni caso io lo sapevo che alla fine un pochino di montagna ce l'avresti raccontato, perché è proprio bello così ed è giusto così, anche perché non vediamo l'ora di vederti a questo punto con i nuovi esperimenti, i nuovi test, con la tua antennina attaccata sullo zaino, che ci racconti le tue avventure su cuerpi e sentieri. Grazie mille Riccardo per essere stato con noi, è stato proprio un piacere perché è la prima volta che parliamo di questo nuovo protocollo qui a Radio da Radio, ma sicuramente sarà soltanto la prima puntata, la puntata zero, perché ha ancora tutto da raccontare. Grazie mille Riccardo, Ignifon 1 Papa Zulu Charlie, e ci si rivede su Cuerpi e Sentieri. Per noi è tutto per il momento, da Luca Ignifon 2 Roma Papa Pekebek, grazie ancora.

0: E purtroppo il nostro tempo è tiranno. Purtroppo non abbiamo neanche fatto in tempo ad approfondire una delle cose che abbiamo appena citato. D'altra parte, tutto il Parco Nazionale del Gran Sasso meriterebbe molto, molto di più. Se vi capita di essere da quelle parti, fermatevi un attimo, magari all'osservatorio, magari in una delle valli, in una montagna del Gran Sasso o sui monti della Laga, perché è un posto incredibile. Se vi capita, io lo consiglio sempre, andate anche a degustare qualcosa del locale, gli arrosticini come si mangiano lì non si mangiano da nessuna parte, ma questo è un parere personale, ma ditemi anche il vostro parere personale, perché come sempre il microfono di Radio Invette diventa anche la vostra voce, la voce di tutti quelli che amano la montagna. La mail è sempre la stessa, info@radioinvetta.it. Se siete stati sul Parco Nazionale del Gran Sasso, avete fatto una passeggiata, non avete delle storie da volerci raccontare, beh, siete molto, ma molto più che benvenuti per raccontare insieme la storia di chi ama la montagna, il nostro territorio e le nostre tradizioni. Grazie mille per essere stati con noi. Io sono Luca e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia

Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi!

0: Gate of the Nation Industry, che per un breve periodo di tempo erano conosciuti come Industrial Complex, band che ha avuto poco più di un lustro di vita, facendosi conoscere solo per questo State of the Nation, per questa canzone, una canzone che li ha messi a posto per tutta la vita, con tutte le copie che hanno venduto, voglio dire, band che includeva anche John Kerin, che allora era il cantante di questa band americana di synth pop, artista che dopo lo scioglimento appunto degli Industry intraprese la carriera da solista e per molti anni fu componente aggiunto dei Pink Floyd come tastierista. Storie curiose legate soprattutto ai nomi delle band, che prima di conoscerle come le conosciamo oggi ne avevano altri, no? Altri tipi di nomi, insomma, strani, lunghi, a volte indecifrabili, ma che alla fine dovettero cambiare per necessità soprattutto contrattuali. Oggi ci faremo un giro su questo tipo di curiosità all'interno di Pop Up Weekend, quindi mettetevi comodi, prendete posto che adesso cominciamo.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi questo tipo di problemi non l'abbiamo mai avuti, anche perché ci chiamiamo Pop Up Weekend da almeno 20 anni o poco più. Ho perso il conto, caro Franklin, aiutami, la mia memoria sta per svanire. L'unica cosa che non svanisce qua è la nostra musica. E allora iniziamo con

canzone estiva, l'astuzia di Annalisa, che con questo pezzo si porta avanti, no? Anticipando l'estate, in attesa che arrivino altri tormentoni che ci faranno compagnia appunto per la calda stagione. Una canzone estiva che mescola sacro e profano, spiritualità e seduzione. Questo praticamente è il concetto dell'ultimo successo firmato da Annalisa. Siete all'interno di Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini. Ora facciamo un bel salto all'indietro nel tempo con Billy Joel e la sua Just the Way You Are. Don't go.

Just the way you are, Billy Joel, grande artista, grande successo, ma l'inizio per lui non fu di quelli più facili, voglio dire, il motivo stava perché era spesso paragonato a Elton John, quindi Billy Joel, americano, pianista, Elton John, inglese, pianista, solo che Elton John era già un artista di successo, mentre Billy Joel stava muovendo i primi passi e la sua musica, i suoi pezzi, no, venivano paragonati spesso a quelli di Elton John, tant'è vero che la sua etichetta di allora gli disse: senti Billy, proviamo a metterti a suonare con i musicisti di Elton John, della band di Elton John, per vedere se riesci a vendere di più un po' la tua musica, no? Ma come? Mi paragonano a Elton John e voi volete mettermi a cantare con i musicisti della band di Elton John? Come risposta Billy ovviamente disse che era veramente terribile quello che gli stavano proponendo, perché a maggior ragione non voleva essere paragonato in nessun modo e ancor di più a Elton John. Quindi lì per lì insomma rifiutò, no? Ma col passare del tempo pubblicò qualche canzone insieme ai musicisti di Elton John, ma fu davvero per poco. In realtà poi negli anni che seguirono, Billy Joel e Elton John hanno collaborato insieme e fatto anche un tour. Non so se sia stata la sua fortuna, ma al giorno d'oggi è considerato uno dei grandi della musica, nonostante abbia avuto un inizio non proprio facile. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con una novità firmata da Biagio Antonacci, questo è il suo ultimo, si intitola You and Me.

Red Hot Chili Peppers, ascoltate all'interno di Pop Up Weekend. Red Hot Chili Peppers, che prima di chiamarsi così erano conosciuti come Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem, una sorta di M incastonata qua, non si capisce molto bene. Fu scelto questo nome per il loro primo concerto dal vivo, probabilmente in una città chiamata Mayhem, ma sinceramente non so dove si trovi, e ad ogni modo non è difficile intuire il motivo per cui lo hanno cambiato subito. Risultò troppo lungo, ma tu guarda, perché Red Hot Chili Peppers secondo te è corto? Sta di fatto che poco tempo dopo quell'esibizione decisero di cambiare appunto il nome in Red Hot Chili Peppers, ispirandosi alla cena antecedente quella decisione, che includeva ovviamente peperoni piccanti. Anche i Depeche Mode hanno avuto una storia simile, tra poco ve la racconto. Nel frattempo li ascoltiamo con Never Let Me Down Again.

Never Let Me Down Again, Depeche Mode, anche loro hanno avuto una storia simile ai Red Hot Chili Peppers di cui vi ho parlato prima, legata al nome che portavano prima di essere conosciuti appunto come Depeche Mode, ma diciamo un pochino più travagliata, nel senso che prima di Depeche Mode erano conosciuti come No Romance in China. Ma non ebbe vita lunga. Allora lo cambiarono in French Look e anche lì non piaceva molto. Lo trasformarono poi in Composition of Sound e anche lì niente da fare. Ed è solo dopo l'entrata di Dave Gunn nella band che cambiarono nuovamente nome e divennero Depeche Mode, nome al quale Gunn era stato colpito particolarmente dopo aver visto una sfilata di moda francese chiamata Mode Depeche. Questo è il mio francese, scusatemi. E da lì, nella desinenza in inglese, in Depeche Mode ci vuole veramente poco. Che storia. Ora rientriamo in Italia e lo facciamo con la musica firmata da Irene Grandi.

0: Superstition, Stevie Wonder, grande nome, grande canzone, ma grandi artisti, voglio dire, non solo Stevie Wonder, ma anche Bob Dylan e altri come Bruce Springsteen, Nile Rodgers, Paul Simon, Jay-Z, Lionel Richie, Diane Warren, Carole King, insomma grandi nomi, in questo caso autori oltre ad essere cantautori, che appaiono in una lista, una sorta di classifica dei migliori autori viventi che hanno regalato autentiche perle, e dicevo appaiono in questa speciale classifica redatta dal New York Times qualche tempo fa. Ma anche noi in Italia ne abbiamo di grandi, viventi e non. Tra i tanti che inserirei nei primi posti di una classifica dei migliori autori o songwriter, se vogliamo dirla in inglese, che fa più figo, allora, autori italiani, insomma, io metterei di sicuro Mogol, ma anche Alberto Salerno, per esempio. Ecco, questo autore è quello che ha scritto Io vagabondo dei nomadi, Donne di zucchero, Lei verrà di mango. Poi Giancarlo Bigazzi, un autore che ha scritto molti, molti testi per Umberto Tozzi, come Tu, Stella stai, Ti amo e altri successi. Ma è colui che ne scrisse anche Gli uomini non cambiano, di Mia Martini. Poi metterei anche sicuramente Sergio Bardotti, quello che ha scritto Amico è di Dario Baldambembo. Un particolare di questa canzone è l'apparizione di Mike Bongiorno, infatti anche lui contribuì alla stesura di questo testo. Non a caso l'Amico è era la sigla di chiusura di Super Flash, lo ricordate, il quiz che nel 1982 andava in onda sulle reti Fininvest. Ma ritornando comunque agli autori, beh, come non citare Francesco Guccini, Giorgio Gaber, Edoardo Bennato, Tricarico, Roberto Roversi, un altro grande autore che ha scritto molte canzoni per gli stadio, come Chiedi chi erano i Beatles. Ha scritto canzoni anche per Mina, Lucio Dalla, Paola Turci, Claudio Lolli e tantissimi altri. E poi ancora tra gli autori, beh, io sicuramente metterei Vasco Rossi, Herbert Pagani, perché no, Vinicio Capossela, Ivano Fossati, Daniele Silvestri, Pacifico, Sergio Caputo, Mario Lavezzi, Mario Castelnuovo, Rino Gaetano, Enrico Ruggeri, Gaetano Curreri e sicuramente anche lui, il grande Ivan Graziani.
1: Sì.

resta con me, bambole di pezza, con il loro sound diretto, viscerale, contaminato dal punk, alternative e le influenze pop, e hanno ottenuto un grandissimo successo nelle locations del loro tour, che da poco si è concluso, almeno in Italia. Perché dico almeno in Italia? Perché c'è ancora una data, che è quella del 16 luglio, quando le bambole di pezza suoneranno al Nevermind Music Festival di Bellinzona, quindi siamo in Svizzera. Ora in arrivo c'è l'ultimo per questa prima ora di Pop Up Weekend, e a proporcelo è Alex Warren, questa è la sua Fever Dreams.

0: Pop-up weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

sapere perché abbiamo diviso il programma in due parti? Beh, perché con una sola non ce la faremmo mai e poi mai a farvi ascoltare tutti i grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Semplice, no? Se volete comunque rimanere con noi, fatelo perché abbiamo ancora un'oretta di buona musica e lo facciamo ripartendo con gli Adventures.

Dire Straits, Lady Writer, dal secondo album dei Dire Straits, che è clamoroso, clamoroso perché non ci ricordiamo mai, no? Se vogliamo dirla tutta, è un po' il figlio minore, un album messo lì nell'angolino dei primissimi anni Ottanta, e poi invece ti accorgi che all'interno di questo album intitolato Communiqué c'erano delle perle come questa Lady Writer, che andava a chiudere un decennio fatto di grande musica. Prima ho parlato dei primissimi anni Ottanta, questo andava a chiudere il decennio degli anni 70, era il 1979. Infatti io sono Ernesto Gandini, questa è Pop Up Weekend, ora in arrivo c'è Damiano David.

Situation 1982, Yazoo, quelli di Alison Moyet, con questa sua voce che incanta, rubata al blues, io dico sempre, ma soprattutto quelli di un innovativo ingegnere elettronico che porta il nome di Vincent Clark, già creatore di Depeche Mode e di altri progetti musicali. Yazoo, che durarono non molto, pochissimo, un paio di album, ma di grande impatto, soprattutto nel primo. Alison Moyet, che è ancora in giro e produce ancora, lei ride ovviamente. Il suo ultimo album risale un paio di anni fa, intitolato Key, cioè chiave. Alison Moyet, che nella sua carriera ha collaborato con artisti di fama mondiale come Sinead O'Connor, Paul Young, con la quale è andata molto vicina a registrare un album insieme, poi non se ne fece nulla, e poi ancora con Moby, Annie Lennox, Bob Geldof, gli A-ha, Dusty Springfield e Nile Rodgers, insieme a tutta la band degli Chic. 10 anni fa hanno performato insieme canzoni del repertorio degli Yazoo, inclusa questa Situation, al Folk Festival di Londra. Me ne fai sentire un breve estratto, Franklin? So che ce l'abbiamo in programma, solo un breve estratto, lo so che la qualità della musica non è di quelle belle, perché è stato registrato da uno spettatore lì al Presenter Festival, ma sentiamone un pezzettino, dai.

Grande insomma, io insieme a Nile Rodgers e praticamente quasi tutta la band degli Chic. Ritornando a parlare brevemente del suo tour, quello che inizierà a giugno, sarà un tour dove si potranno risentire i suoni di quella decade fantastica degli anni Ottanta. Alison Moyet infatti si esibirà insieme a due band synth pop che negli anni Ottanta ebbero davvero un grande successo, come Human League e Soft Cell. Insieme a loro girerà in lungo e largo gli Stati Uniti, ma non solo. Alison Moyet a settembre inizierà un altro tour dove canterà i successi degli Yazoo, e a questo tour sono state aggiunte altre date perché la prima tranche è già praticamente tutta sold out. Tanto per dirvi, sono rimaste libere le date del 13 novembre a Bradford e quella del 23 a Londra. Diciamo un'artista attiva, dai, ma viene ricordata soprattutto per essere stata parte di quel fantastico progetto musicale, appunto, che furono gli Yazoo, un po' riduttivo secondo me, perché lei è ancora attiva e sta ottenendo ancora un importante successo ovunque vada con quella sua voce che si ritrova. Alison Moyet, ascoltata qui all'interno di Pop Up Weekend.

Jen Girls, il racconto della sua vita in 12 tracce, inserita nell'ultimo album di Harry Styles, Kiss All The Time, un album che è arrivato dopo una pausa che ha tenuto lontano dalle scene per un po' di tempo appunto Harry Styles, ma che ne valsa la pena perché in questo suo ultimo lavoro c'è una vera e autentica evoluzione musicale di questo grande artista. A proposito di novità, questa è l'ultima di Francesco Gabbani, si chiama Summer Fun.

Funk, un pezzo che sicuramente si va ad inserire nell'estate caldissima di questo 2026, a suon di numeri, a suon di hits, tra lui, Annalisa e altri artisti che sono usciti con la loro musica, con i loro tormentoni estivi. Summer Funk, l'ultimo singolo di Gabbani, un Gabbani energico, energia che ha già pronta da spendere con un tour che a breve vedrà la sua partenza da Bergamo il prossimo 12 giugno per concludersi il 27 di agosto a Vinovo, tour che darà la possibilità appunto all'artista di Massa Carrara di condividere le emozioni per la celebrazione del decimo anno dall'uscita di Eternamente, l'album che conteneva Amen, tanto per capirci. Brano con cui Gabbani conquistò la vittoria a Sanremo Giovani e diede il via a un percorso artistico unico, costellato da grandi successi come il prossimo in arrivo, firmato da G.

0: Che decade è stata quella degli anni 70? Nei minuti appena trascorsi con noi all'interno di Pop Up Weekend c'erano i Sweet con Love is Like Oxygen e di seguito anche la voce di Bonnie Taylor con la sua Hit Heartache, due canzoni che rispecchiavano, no, la seconda parte degli anni 70, una decade, come dicevo prima, talmente ricca e variegata di musica che riassumerla in un'unica raccolta diventa davvero molto molto difficile. E invece non è difficile per noi annunciarvi che tra poco arriverà la voce di Jessica Donadio con la pagina dei concerti. Ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con Dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta.
1: Pop-up weekend, la pagina dei concerti.
2: Tiziano Ferro, il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano. Prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa. Prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste. Prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
3: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-Up Weekend, Milano.

Smite, Bruno Mars a chiudere il nostro appuntamento di Pop-Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo fine settimana. Grazie, grazie davvero. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia, a Jessica Donadio per essere intervenuta nella pagina dei concerti. Da parte mia è veramente tutto. Da Ernesto Gandini vi abbraccio.

0: sesso è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Where and when music is live. Radio Centrale Milano.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Ciao, io sono Teresa.
4: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

Skirt! Pull up. Pull up.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Ciao, sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.
1: Are you ready? This is called I Travel.

0: 飞机让我露出老手 Lady for some minutes and I'm so frantic。
1: Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia un gruppo decisamente misterioso, particolare. Loro non si espongono molto a parole, ma si espongono con i fatti. Vi posso soltanto dire: colui che è sulla croce, vogliamo riderci sopra, oppure Behemoth, ma loro non sono in grado di preparare le stesse pozioni. L'Impenitent If, loro si chiamano così. Io direi di andare a conoscerli subito, credo che avranno tante cose interessanti da narrarvi. Ascoltiamoli.
2: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi siamo in compagnia di una band padovana di recente formazione anche, gli Impenitent If. L'ho detto giusto?
3: Giustissimo.
2: Già questo.
3: Giustissimo.
2: Allora, c'era un film di Troisi Benigni, una scena di Seuno, da dove venite?
3: Chi siete?
2: Chi siete e cosa portate? Vi ho già fatto le domande.
4: Ok, allora devo rispondere come Benigni o...
3: Hey.
4: Allora, arriviamo da Padova.
3: Bene o male, perché non siamo proprio della città tutti quanti, Padova, provincia, al confine con Vicenza, a dire la verità.
5: Al confine con Venezia per me.
3: Al confine con Venezia per te. Quindi la nostra zona di provenienza è la provincia di Padova, mettiamola così. E cosa portiamo?
2: Qual è il vostro genere? Se è il bagaglio culturale e musicale in questo
3: allora,
2: senso?
3: Allora, è chiaro che ognuno di noi viene da un background variegato, ognuno ha avuto le sue strade, le proprie strade. Quello che cerchiamo di portare, quello che abbiamo trovato che ci accomuna un po' tutti quanti, un po' l'ambient desert, rock, stoner degli anni tra gli anni 90 e i primi 2000. Quindi band come i Queens of the Stone Age,
5: Caius,
3: tutta quella sfera lì, quella scena lì, abbiamo cercato di portarla, reinterpretarla e dargli un po' di gusto da pianura padana con un po' di nebbia dentro.
2: Quello. Se ti chiedessi un... consigliami a me due un album da recuperare, finito intervista, cosa mi diresti?
3: Nostro?
5: No, è sicuramente Rated dei Queens of the Stone Age. Che c'ha molte delle nostre sonorità.
2: Alla batteria si era forse Dave Grohl, forse?
5: No, Dave Grohl è arrivato il disco dopo su Rated, sono tre diversi batteristi.
2: Tu invece cosa mi dici?
3: Io ti direi, stiamo sempre sui Queens of the Stone Age, e ti direi Lullaby.
5: Ti direi Lullaby.
2: Ok, segnati e poi me ne ascolto. Però parliamo dei Impenitent If oggi, ragazzi. Parliamo del vostro singolo, parliamo di chi l'ha scritto, del titolo soprattutto, chi l'ha arrangiato e da dove è nato.
5: Beh, diciamo che è stato il nostro processo creativo è a più mani tutte le volte. E solitamente entriamo in saletta già con delle idee, con dei riff. E qua il riff era molto importante, e anche tutta la struttura del brano, quindi è cresciuto assieme. Il testo l'ho scritto io.
2: Il titolo?
5: Il titolo è Stealing Fire e parla di Prometeo. Prometeo che va a rubare agli dèi questa scintilla di conoscenza, però Prometeo adesso si è accorto che ce l'ha data a noi, però si è pentito perché noi non lo stiamo usando bene.
3: Non ne stiamo facendo buon uso
5: e quindi si sta pentendo, vedendo il nostro fallimento nell'utilizzare tutta la conoscenza che abbiamo, quindi è un
3: dono sprecato, dai.
2: No, è bello perché effettivamente si può applicare a mille cose, nel senso che bello, l'idea è bello.
5: Se ci vuoi le chiavi di lettura.
3: Applicare con la tua ragazza, lo puoi applicare no, quando vai a fare la spesa, cioè un sacco di varianti.
2: Chi cerca gli Impenitent If sulle piattaforme e sui YouTube distributori, dove vi trova e come vi trova?
3: Beh, attualmente, appunto, essendo che non è da tanto che suoniamo assieme, ci stiamo registrando in questo periodo e perciò attualmente ci trova fondamentalmente su Instagram, Impenitent If Band, e annesso Facebook, abbiamo il nostro canale YouTube, sempre Impenitent If Band, e prossimamente arriverà anche Spotify.
2: Ok. Come siete trovati nel Metal Contest? E un'impressione magari che avete anche avuto così, in due parole.
5: Beh, è molto interessante interagire con le altre band e condividere anche i percorsi, sia di i progressi che anche le tendenze che ci sono adesso tra i vari gruppi. Non è molto interessante anche perché si trovano musicisti molto validi.
3: E aggiungo, se posso, è anche bello confrontarsi su un palco dove hai anche una tempistica limitata giustamente da dover rispettare, quindi questo ti fa suonare in un modo diverso e ti fa capire anche come gestire i tempi, eccetera, quindi anche quello è stata una cosa interessante da fare.
2: Ti forma sicuramente di più anche. Un paio di domande extra, dai, fate su misura per voi. La prima è tecnica, analogico o digitale?
3: Analogicissimo.
5: Tutta la vita analogico.
2: Oh, bene. La seconda invece è un po' più, diciamo, riflessiva e profonda. Se io vi chiedessi qual è un vostro messaggio che volete che arrivi alle persone, qualcosa che ci tenete che arrivi.
3: Posso buttarla io? Allora, dato che ci chiamiamo Impenitent Thief ed è riferito al ladro che stava alla destra di Gesù Cristo, che non si è pentito sulla croce, quindi ci siamo un po' ispirati a questo, cioè troppo facile pentirsi quando la frittata è fatta, no? Quindi a quel punto tira dritto per la tua strada e rimani autentico.
2: Proprio un concetto rock and roll.
3: Abbastanza rock and roll.
5: Tante volte non bisogna seguire le regole, ma trovare una via alternativa per fare le cose, quindi non è detto che il modo giusto di fare le cose sia come ce l'hanno imposto, sia a livello culturale che a livello...
3: Un'incitazione a delinquere in pratica, no?
2: Scherzo. E con questo, ragazzi, direi che Mondo Live, ovviamente no. Marco Weiss e Impenitent Thief, stay rock.
3: Rock and roll.
6: Grazie a tutti.

Allora, vi sono piaciuti gli Impenitent Thief? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro profili social e io vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano. 24 hours a day.

0: Pop-up weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionale e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui su 1575 kHz.

Ho fatto errori che ripensandoci non farei. Ma questo mondo, dimmelo tu, chi non sbaglia mai? Ah, tutta colpa di quell'attimo di gelosia. Io quella notte no, non dovevo andare via. Ero convinta, sarei riuscita a cambiarti un po'. Ero sicura che non mi avresti detto di no. Io ti volevo in una vita che non era tua. Io ti dicevo ti amo, tu mi dicevi una bugia. Ah, la felicità. Ah, la felicità. Ah, la felicità. Non ricordo più che sapore ha la felicità. Parto in vacanza tutta l'estate senza di te. Il sole splende, mi guarda e ride, ride di me. Quello che voglio, no, non lo so neanche io. Poi che cos'è di fatto? Sono sola qui, solo, senza di te. Ah, la felicità. Ah, la felicità. Ah, la felicità. Non ricordo più che sapore ha la felicità.

0: Io la mattina già mi sveglio stanca, avvolta in una sorta di indolenza. Mi vesto, mi spoglio, mi rimetto a letto. Io la mattina sono già a lutto. Io senza te non sarò più la stessa. Vorrei tornare indietro, amore, aspetta. Lo so che ho sbagliato e ti chiedo scusa. Amore, io per te farei di tutto. Ah, la felicità. Ah, la felicità. Non ricordo più che sapore ha la felicità. Perché senza te non so più che cos'è la felicità. Non ricordo più che sapore ha la felicità.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Come ben sapete, anche io e Renato siamo stati a scuola. Decima puntata. Bambini assenti e presenti, attenti. Mi sembra che qualcuno abbia portato degli indumenti.
1: Li ho portati io, sono dei guanti e un golf di cashmere perché sono venuti in moto.
0: Io non ho niente di cashmere, ma so che cos'è e lo curo. Come si scrive cashmere?
1: 35.000 con le maniche e 25.000 senza.
0: Facciamo l'appello.
1: No.
0: Ho freddo.
1: Ho capito, tenga.
0: Oggi niente appello. Bambini assenti e presenti, avete fatto il compito a casa? Il compito a casa era un tema. La festa della mamma, sentiamone uno a caso. Cocchi.
1: Dunque, mio cugino ha un negozio di scarpe ed è molto generoso.
0: Cosa c'entra?
1: C'entra, signor maestro, lo dicevo per lei.
0: Ha un 42 nero?
1: Senz'altro.
0: Bravo, 7 più.
1: Per la festa della mamma, mio papà aveva fatto illuminare tutto il parco. Nel nostro parco ci sono tante piante. Il castagno ci dà le castagne, il noce ci dà i tavoli, i pioppi in fondo al viale ci danno una villa con due piscine.
0: Bene, prendete nota. Il fiore più aguzzo è il fioretto, che ci dà le buone azioni. Ho freddo alle mani.
1: Nel salone erano stati ammucchiati regali per un valore inestimabile.
0: Quanto circa?
1: Si parlava di centinaia di milioni.
0: Bene.
1: A un certo punto mio papà pensò: qui la gente si annoia. E allora disse al maggiordomo: prima di Frank Sinatra fate entrare Paolo Villaggio, Rick e Gian e Lara St. Paul. Ai quali la gente chiese: ma dove sono Cocchi e Renato? E Romolo Siena rispose: sono andati da Marchesi, Terzoli e Vaime. E la cosa finì lì.
0: Dove lì?
1: Nella villa, no?
0: Bene, ho freddo.
1: Mi lasci finire. Quando cominciò ad arrivare lo champagne, il caviale e tutti gli altri piatti prelibati, preparati da chef, venuti da tutto il mondo...
0: Come si scrive chef?
1: Come patè.
0: Bene.
1: Allora dissi: mamma, posso mandare l'autista a prendere il mio maestro? E qui ci fu una battuta che non dimenticherò mai.
0: Cosa ti disse?
1: No, ci fu una battuta.
0: Chi ti ha aiutato?
1: Mio cugino, quello delle scarpe.
0: Bravo, 7 più. Bambini assenti e presenti, scrivete bene. Compito a casa.
2: Compito a casa.
0: Tenendo conto della svalutazione della sterlina.
2: Della... sterlina.
0: E della convertibilità dell'oro in cadeau?
2: In cadeau.
0: Come è scritto cadeau?
1: Bijou.
0: Bravo. Disegnate dal vero una banconota da lire 100.000. E portatela al maestro con allegato il modello originale.
1: E scusi, se come modello avessi due banconote da 50.000?
0: Va benissimo, è il disegno del totale che conta per essere promosso.
3: Verso le due meno 20 di notte, molto tardi, 2 meno un quarto, fra i 2 meno un quarto e i 2 meno 20, alle 2 meno 18, quando si preparava, e tutto vestito di nero, imitando i grandi cantanti delle cave esistenzialiste, no? Scarpe nere, pedalini neri, pantaloni neri, maglione nero, mutande nere, tutto nero. E diceva: il nero, colore della gioia, della felicità. Sigaretta, l'occhio di bue, che noi chiamavamo occhio de bove, sguardo piacionico sarebbe acchiappesco. Poi te strumo, facilmente intuibile, e partire. Numéro per cas. Numéro per cas. Numéro per cas. Numéro per cas. Numéro per cas. Numéro per cas. Numéro per cas. Numéro per cas. Numéro per cas. Numéro per cas. Numéro per cas. Numéro per cas. Numéro per cas. Numéro per cas. Numéro per cas. Numéro per cas. Chi maroterca, chi maroterca, chi maroterca, chi maroterca, chi maroterca, chi maroterca, chi maroterca, chi maroterca, perciò. Si me romperca, si me romperca, si me romperca. E per un po'. Non cantava, ma parlava, esprimendo lo stesso concetto espresso poco prima cantando. Triste, malinconico, definitivo, esistenziale. Amaro. No, no, ma no. No, chérie, no, no. Ma no. Percano, non me romp, percano, no, no, no, no, toi, a moi, non m'ha da rompercano.

0: e finiva sempre così. Merci.
1: Beh, sì.
0: Disegnino di fine stagione.
2: Per i diritti d'autore devo dire che la musica è di Jacques Brel, le parole sono di Gigi Proietti.
0: Sì, perché si possono imparare facilmente, se volete le scrivo.
2: Gigi Proietti.
0: Grazie, buon proseguimento.
2: Ciao. Ciao.
3: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano. I'll crawl in back to you.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

onde. Scorsi un alito di vento tra i fili della rete. Ascoltavo lieve un fruscio. Pian piano mi accorsi che parole e suoni apparivano gemiti a sussurrare musica. Le parole si facevano udire in una melodia che trasmetteva emozioni. E lì mi accorsi che la bellezza non la vedevo con gli occhi, ma la respiravo, annusando e ascoltando il profumo delle onde.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

cantare dal balcone a un segreto più in là, e ti piace ricordarne il sorriso che non ti ha fatto e che tu le hai deciso in un vuoto di felicità.

disperato. Immagini care per qualche istante, sarete presto una folla distante, scavalcate da un ricordo più vicino. Per poco che la felicità ritorni, è molto raro che ci si ricordi degli episodi del cammino.

delle felicità intraviste, dei baci che non si è osato dare, delle occasioni lasciate ad aspettare, degli occhi mai più rivisti.

0: al centro della musica, Radio Centrale Milano, 24 hours a day.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione. Il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro.

Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.

L'uomo che sto seguendo ha l'aspetto di un uomo medio, direi banale. Non sa bene che cosa cerca e che cosa vuole. Si addormenta intontito e si alza senza soffrire, con la stessa indolenza.

ma è colpevole di gesti inutili e di omissione. La sua vita gli passa sopra, gli gira intorno.